Engine 33. Lift assist. 7 Juliet, 7 Kilo. 13,038 Caminito Brasso. 13,038 Caminito Brasso. Cross Street, Caminito Valletta. Engine 33. 7 Juliet, 7 Kilo.